0: che la vita si merita nel tratta ai compleanni il 17 novembre, così che a correre gratis voi.
1: Però amico, la fiesta è il 7 de noviembre. Si hubiera estado el 7, más que le regalamos una a la tía Rita. Pero está el 17, ya no sirve esa fecha.